chiude una pomeriggia. E io non si decrecchia. E chiude una luce che ha.